0: approfittare della presenza dei due maestri qui per dirvi due cifre. Allora, intanto grazie a tutti quelli che con le carte di credito stanno donando da casa, perché abbiamo già superato i 200.000 euro e questa già è una prima grande notizia. Ma grazie tanto a voi tutti che siete qui, perché questa sera abbiamo battuto il record di incasso di tutti i 10 anni di concerto, 1.100.000 euro da voi, grandissimo pubblico di Modena, generosissimi.
1: Grazie, grazie.